0: mangiare.
1: La mamma George.
2: Le prese bene.
3: La mamma di George. La mamma George.
2: La mamma George. La mamma
0: Gigi, oggi ci saranno a mangiare.
1: E voglio non stare, sempre le stesse cose. I maccheronaggi e voglio la mozzarella, cagliere poco il nervo.
3: Ma ieri poco la mozzarella, ma facendo prima le palle, pensa che stanno intervenire presto, forza,
4: passa. Continuiamo a così, ma tutto quando ci spada la pace.
5: Vai, me le ramiti però, caro Supagliannanzi, ma non me ecco, proprio a cassa.
6: Ci muoviamo la vannanza, no?
0: Ci muoviamo, lo ciumimmo, tanto tempo per mangiare poco, ma anche gli animali mangiano così.
3: Mangia così per brutta la castito
6: stomaco! Non è possibile che non ha aspettato questo tempo!
3: Oh padrone, 3 ore per mangiare!

0: Vittoria generale.
1: Compagno, l'assemblea è retribuita.
0: L'assemblea non è retribuita.
1: E andiamo a cacciare l'impiegata a fuoco.
2: Fuori! Fuori! Fuori!
0: Compagni! Compagni, siamo qui riuniti per l'ennesima volta per discutere dei nostri problemi. Come vediamo giorno per giorno la borghesia accatta le condizioni di vita delle masse popolari. Questo si vede nelle fabbriche con l'aumento dei ritmi, aumento della velocità, aumento dei licenziamenti, nei quartieri con l'aumento dei prezzi e l'aumento della repressione. Oggi ci troviamo qui per trovare la nostra maggiore organizzazione contro i licenziamenti, contro la cassa integrazione, contro la mobilità, contro l'aumento dei ritmi e anche per il problema della mezza, compagni.
1: A proposito dei mezzi, compagni, che la mezza con il padrone ce l'ha per mangiare, non ce la sta manco come ci sta qua.
0: Compagni, anche quelli sono problemi, però pensiamo a più importanti come licenziamenti politici.
3: A proposito dei licenziamenti, compagni, all'Alfa Sud hanno fatto all'Irocupe, dicendo che appigliano 3.000 operai.